0: Na se internationale, un biaco, un buono, gemini. Ai,
1: I'm coming back.